Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

0: Project.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sole senza alzarti mai.
1: Bellozzatissima.
2: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cantar.
1: Sent, son gavo gente na niente. Mentre parte nei bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento, ma sento, son cavo c'è chi intende niente. Mentre parte nei bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buona domenica caldissima, anche con la Vespa faceva molto caldo arrivare da Colonesco. Io però, arrivando da Colonesco Giovanova, dottor Albani, non posso, anche perché il mio collega amico Andrea Serafini ci supporta.
3: Esatto.
2: E togliamo la sigla.
3: Sì.
2: E, dunque, mi sono fermato apposta. Dopo che ti ho mandato al mi sono svegliato e sono rimasto 10 minuti di fronte al semaforo spostare per passare le macchine. Ma 10 minuti al semaforo lampeggiante di Bosco Martese, di cui tu sconoscevi la via, no? Io la faccio tutti i giorni a Bosco Martese. In 10 minuti sono passati due macchine e io. Mentre al bivio, a questa stessa ora, c'erano già 14. Quindi non voglio pensare che sarà tra mezz'ora.
3: Tra mezz'ora, sì.
2: Che sarà la fine del mondo.
4: Cominciano a scendere
2: tutti. E l'assessore, che è in vacanza anche lui.
3: Tutti, magari.
2: Tutti in vacanza. Basta che fare il Maccio Mendete, ho fatto le manifestazioni, ve l'ho presentato, ho fatto quello che vuoi fare, il Maccio Mendete, va bene, in vacanza. E dice che non si può, perché sennò aumentano di 5 secondi il blocco, aumenta il blocco sulle auto che arrivano da via
3: Gramsci.
2: Allora, noi sappiamo che i giorni lavorativi abbiamo fatto quelle foto delle file. I giorni festivi, quando appunto il semaforo rimane uguale, che cosa accade? Accade che sono le stesse cose, ma i giuliesi non devono andare a lavorare e conoscono benissimo le alternative al bivio per andarci, no? Come faccio io quando non voglio fare il bivio, passo davanti a Villa Pozzoni, davanti alla casa di Valerio Rossi, che non è stato più alla Nunziata e si è voluto andare là ai Parioli, e io gli suono e poi passo.
3: Perché
2: gli suono? Perché gli voluto qua la pace, gli suono apposta io, e poi giro e prendo via Prato, che è bella, libera e tranquilla, devo sfociare su via Gramsci, cioè giro tutto nel frattempo, poi prendo via Veneto, via 24 maggio e scendo qua. È un po' articolato, però non ti prendi niente, né smog né niente, perché le macchine lo scarico ce l'hanno. 5 secondi, me li riconti per favore, come ieri?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Quante macchine sono colonnate su via Gramsci?
3: 4, 5, non lo so.
2: E poi sappiamo che c'è il Barlaccio che offre gratuitamente il conforto con le bottiglie d'acqua minerale. E poi ripeto la cosa grave, Andrea, sottolinealo, che continuamente, prima non lo sapeva, poi gliel'hanno detto, gli abbiamo detto noi, che al bio non c'è il passaggio pedonale. Quindi uno ci sta, o viene da nord, viene da sud, oppure da Teramo, o dalla Nunziata, tutti da Zaccallo a mezzo per poter passare, lo sapevate ciò?
3: Capito?
2: Lui non lo sapeva, gli abbiamo detto noi nel 2026. Chi teniamo? Vai con le notizie.
3: Casa a fuoco, anziana salvata, Roseto, la donna allettata, fatta uscire da una finestra da 5 passanti, tra cui un migrante. Giornata di roghi con sterpaglie abbellante è tra Cermignano e Cellino Attanasio.
2: L'anziano, guarda un po' l'anziano.
3: Il centro e il suo nonno Strillone a Roma, la storia.
2: Artone.
3: A 90 anni raggiunge Pineto. Cartone. Raggiunge Pineto. E acquista il giornale e lo consegna ad Atri.
2: Perché c'è già il gioiellaggio.
3: Vedi, per me è...
2: tu non arriva, allora lui acquista a Pineto, che arriva sulla costa, e lo porta. Vedi, questo sarà a favore per la gioiellaggio.
3: Bravo. Oh. Io, scampata al terremoto in Venezuela, è stata un'apocalisse. La trovate l'abruzzese che tornava a fare la...
2: Sì, c'è sempre, non male.
3: Poi, Film Commission, Stagni, il cinema in Abruzzo può diventare lavoro. E poi, narrativa, il Flaiano va a Gratteri, Nucci e Del Vecchio. Teramo.
2: Del Vecchio, l'avvocato Del Vecchio.
3: Per la bella interpretazione. Antenna, non archiviazione. Il giudice respinge la richiesta, lavori senza autorizzazione.
2: E qua invece l'hanno fatto, l'hanno messa qua.
3: Stalla, bella, l'ha vista.
2: L'hai vista? Si vede la casa tua?
3: Non si vede la casa, mi sono passato sotto.
2: Però è bella alta,
3: bella svettante, bella sì. Alba Adriatica, musica e alcol, scattano nuove regole sugli orari. E poi Pineto, farmacia comunale, ricavi da record.
2: Pure Giulianova.
3: Record?
2: Sì. Almeno così dice il Pierangio Guidobaldi.
3: Soppalco, il marito della ministra si tuffa e sparisce, ore d'ansia anche a Pescara. Perché a Pescara? Non so. L'inchiesta sul Mona, le sorelline ospitate in un luogo segreto, no ai contatti con i genitori.
2: Perché a Pescara?
3: Non lo so, ma vediamo. Perché sono agitati a Pescara, non lo so. Terremoto in Venezuela, la terra devastata, continua a tremare, La Guaira è un cimitero a cielo aperto, le vittime sono oltre 1400, arrivano i soccorsi da tutto il mondo, ma il tempo ormai sta finendo. Attiva la missione italiana tra salvataggio e supporto.
2: Poi che abbiamo?
3: Poi ancora abbiamo la testimonianza dell'abruzzese, io scampata alle due scosse non finivano mai, un'apocalisse.
2: Ma ecco perché mi sono convoluto con Ortona, perché lei di Tortoreto per pezzo viene da Ortona. Perché? Ortona fa una...
3: C'è il porto, non lo so. Il racconto di Sabrina Summa, originaria di Tortoreto, si scava con le mani alla ricerca dispersi.
2: Scegli, eccolo qua.
3: Pronti a offrire aiuti. Il capo della protezione civile in azione per preparare mezzi e personale sanitario.
2: Questo qua, venne a vedere Tortoreto, salto sopra, senza fare niente, venne abbattuto in tutte le case. Parisse, poveretto, quello che perse la moglie, i figli, perse nel quindi ha avuto la stessa paura. Immagino le notizie risvegliano in noi paure che tornano.
3: Andiamo avanti.
2: Collega del centro. Le sorelline, dove stanno?
3: Le sorelline in un luogo segreto, noi contatti con la mamma e il papà, si trovano in una casa famiglia assistite da psicologi. Continua l'indagine sul nucleo familiare, l'ottantenne che le ha tenute in casa chiede di essere ascoltata dagli investigatori.
2: Si, sta,
3: si vergogna.
2: Il suo momento di celebrità dopo aver fatto furti, quelli che tagliava le gomme, piccole cose, ogni giorno.
3: Pughe, pavici mai,
2: era allenato un po'.
3: L'Abruzzo non è solo location, da cui nascono idee e progetti.
2: Non è location ma è commission.
3: Delle film commission. Ore di angoscia anche a Pescara.
2: Perché?
3: Tragedia per la ministra Roccella. Il marito si tuffa nel lago e sparisce. Professore Luigi Cavallari, 84 anni, ha un lungo legame con l'Abruzzo. Era in barca con la moglie. È stato anche direttore del Dipartimento di Tecnologia dell'Ambiente dell'Università d'Annunzio.
2: Questo è il motivo.
3: Andiamo avanti.
2: Prego. Non vuoi andare avanti, c'è qualcosa che ti turba?
3: Caccia. Cosa prevede la riforma per 15.000 doppiette abruzzesi? Tanti ci stanno in Abruzzo dei cacciatori.
2: 15.000, si pure Frangioni. Frangioni padre e figlio, cacciatori no.
3: Complimenti.
2: Sì.
3: Più spese cacciabili, aree estese, calendari, via libera agli spari su valichi di montagna e neve.
2: Va bene, ma c'è quelli là, favorevole e contrario. L'Iris
3: favorevole perché questa legge è ormai necessaria, perché faccio impazziare, perché non viene la legge sulla caccia, quello è fondamentale. La legge sulla caccia era fondamentale. Ho votato no, così la biodiversità non viene tutelata.
2: Questa gente poi sembra di cose troppo di estrema perché poi gli uccellini facevano i gambati.
3: Oppure perché è stupido nel 2026 andare in giro a sparare agli animali. Sparato fra di voi.
2: Poi comprate l'orso, magari.
3: Ha ragione l'orso però. WWF, provvedimento spara tutto. Vabbè.
2: Cioè, quello c'è una legge per in quel modo motivare, in qualche modo rendere meno drammatica. Invece quello c'è che spara tutto. WWF è contrarissimo. Vabbè.
3: L'edicola a domicilio che fa leggere i bagnanti, 40 anni nel centro, così viene garantito un servizio agli stabilimenti di Ortona e hai letto. Ecco, Ortona, troppo ti potevi confondere, in effetti.
2: Beh, ragione.
3: Sì.
2: Ha fatto tutto. È Ortona, quindi, ho visto bene.
3: Il vecchietto è quello va a Pineto e poi va da Atri.
2: Ma perché invece ti fa da Ortona?
3: Perché questa è un'altra cosa, l'edicola a domicilio che fa leggere i bagnanti, cioè questo porta in giro, fanno gli strilloni, porta i giornali nei vari stabilimenti.
2: Eccolo là, Tonino.
3: E quel viaggio di Tonino per far leggere il giornale.
2: Mi tengono dubbi, non è che Marcellusi fa ancora qualcosa, tipo lo devo intervistare. Ma che fa Marcellusi pur tenne qualcosa?
3: Ci assolve un'apertura.
2: Mi sa di sì. Me l'ha detto Tafà, chi te lo porta? Quello che c'è l'edicola.
3: Hai sostituito, l'ha sostituito qua per un periodo.
2: L'edicola in vendita qua, sto scritto, l'edicola in vendita. E siccome lui prima di vendere c'ha il diritto alle ferie come quelle maturate, ha fatto in vendita. E chi c'era la mattina a vendere i giornali?
3: Marcellusi.
2: Il grande Marcellusi, l'unico, l'ultimo a cedere dei Moicani. C'era il Mastro Totaro, credo. Dei vecchi, naturalmente. Sì.
3: 90 anni computer in missione, sopperire alla chiusura delle edicole da Atria a Pineto tutte le domeniche, insomma la domenica non è che mo tutti i giorni a benzina cost, per prelevare copie da distribuire agli amici,
2: quindi un po' tutte, no, quelle particelle, quelle sì, in mano,

0: più che la legge sulla caccia,
1: esatto,
0: andrei a...
1: La caccia, questo pare, certo. Perché noi lavoriamo e abbiamo stipendi deboli? Perché andiamo a fare la spesa e poi ci accorgiamo che il cestello è vuoto, come il carrello è vuoto, come anche vuoto il nostro portafoglio, non abbiamo comprato niente? Che sono i problemi? Voi pazienti che li legge, hanno già scomparso 2 giorni la legge sulla box, anti-box, non se ne parla più.
0: Il giorno prima e il giorno dopo, smentita il giorno dopo subito. Bastava che telefonassero qui, l'abbiamo detto.
1: Ma chiamate Albani, dai!
0: La furia di Hezbollah, di Sordini, vabbè, hanno ricominciato alle 4.
1: Tale
0: qua, senza
1: quando
0: problemi.
1: Lui ha detto che la pace è fatta, preoccupata.
0: Subito,
1: se
0: mio.
1: L'avesse detto qualcun altro, stavo tranquillo. Appena Trump ha detto pace è fatta, ha cominciato a bombardare da tutte le parti.
0: E siccome per dimostrarvi che è il medioevo l'America, e che non è vero che tutti vogliono andare in America perché tutti ci vorrebbero stare e vivere, proprio per niente, questa è un'idea che hanno gli americani, ma il resto del mondo no, la laicità dello Stato è un errore. Il rapporto shock della commissione di Trump sulla separazione di poteri dice che la religione deve essere, deve esserci la religione di Stato. È medioevo, di crociate, di cose. Sale la tensione a Hormuz, ma a luglio nuovi colloqui. Domani, settimana prossima.
1: Kiev colpisce al cuore della Russia.
0: La Russia e i missili centrano un sito militare, un oleodotto colpito dai droni.
1: Si sindono? Va bene. Oh, qua allora, famiglia sterminata a colpi di mannaia. Io questa sera, questa notte, perché mi sveglio sempre, purtroppo poi ti mando i messaggi, poi mi riaddormento. Però un'oretta ma so che sto sveglio, e quindi vado a vedere e mi tengo la rassegna stampa. Dove si fanno i servizi? Dice, vediamo il servizio, parlo con alcuni giornalisti bravi, alcuni inguardabili. Non si accorgono di cosa, siamo sul taccuino, tutti quelli fanno. Hanno intervistato i vicini, un'ottima persona, ma nessuno che avesse avuto un dubbio, perché quello non è che è andata la corsa alla tavola, ha ucciso la moglie e il figlio che tornava a casa perché non sapeva niente, l'ha inseguita, l'ha colpito e si è salvato. Però era una famiglia tranquilla, lui andava a lavorare tutte le mattine e poi tornava a casa la sera stanco, forse era troppo stanco.
0: L'AFA mette in ginocchio l'Europa, l'ondata infuocata raggiungerà il picco nella giornata di oggi, poi ci liberiamo un po'. Il Pride sfila nel segno di Mirko a Milano e poi Teramo.
1: Chi è mio Monique?
0: Chi è?
1: È il nome della busta, una Monique.
0: Sarà il nome della busta.
1: Non vedete quella che ha fatto la ragazza che ha fatto l'invito per Caliscenti? Ricordiamo, prima puntata il 2 luglio dalle 18:30, Molo Sud, Porto di Giulia.
0: Ma presto comincia.
1: Sì, sì. Noi andiamo sul tardi, però. Dunque, i saluti sono del sindaco, del presidente del Porto, del presidente Caliscenti, del presidente dell'associazione Oste e del presidente Consorzio Vini d'Abruzzo. Andate, ma bevete, mangiate, ubriacate, fate una bella serata.
0: Non necessariamente vi dovete ubriacare.
1: Se state caldo, non vi potete buttare dei massi, questo è vietato.
0: Assolutamente,
1: lo sapete.
0: Assolutamente.
1: Ho l'antenna, mentre qua si è stata fatta normalmente, c'è ancora il ricorso al Consiglio di Stato per l'antenna che dà sul parco dei bambini all'Annunziata, il giudice non archivia, dice lavori senza autorizzazione, ecco. Quindi va avanti.
0: Truffati online con i televisori al plasma, state attenti a Teramo, non comprate i televisori online. Poi Castello della Monica, lavori finiti, visitabile anche tutto il giardino. Sisma 2016, nuove risorse per le imprese, 19 fa.
1: Però non c'è Castelli.
0: No, non c'è, ma non c'è neanche D'Alfonso.
1: Il messaggero non l'hai visto?
0: No, non l'ho visto.
1: Mai dire mai, eh.
0: Botte al padre, condannato a 2 anni, violenza in famiglia, quarantenne accusato di aver più volte maltrattato l'anziano
1: genitore
0: per questioni legate all'eredità di un terreno.
1: Niente droga, quant'altro. No. Dici tu muro o no? Ragazzi, più volte l'ha picchiato, non c'è riuscito, poi si è stufato il padre, ha detto guarda, questo mi picchia tutti i giorni. Ma credo siamo già oltre. Cioè questa è una giudiziaria.
0: Sì.
1: Quindi non sappiamo adesso, devo chiedere alla Pombetti, che è andata a finire però sta vicenda, poi piace sapere, il figlio è tornato col padre oppure sono separati.
0: No, ma l'ha condannato,
1: E non ti perdona, quante volte abbiamo letto le perdono quella polacina?
0: Ma che perdoni, no?
1: Ma poi succede quante volte?
0: Non andate mai all'ultimo appuntamento per chiarirvi, mai.
1: Non è un modo di dire, ma
0: è vero. Roseto, tragedia sfiorata, rogo in casa, anziana salvata dai passanti, un migrante tra i soccorritori della donna allettata, incendi di sterpaglia Bellante tra Cermignano e Cellino. Allarme caldo, arriva il piano dell'ASL, sarà operativo da inizio luglio, prevede una rete di interventi sul territorio a tutela dei più fragili.
1: Cioè? Non lo devi leggere, lo leggo io se vuoi.
0: Ti senti fragile?
1: No, voglio sapere.
0: In arrivo il piano calore redatto dall'ASL di Teramo e nel frattempo proprio io

0: Ieri si sono registrati i primi malori al pronto soccorso di Atri, riconducibili alle temperature estreme di questi giorni. Due gli accessi, fortunatamente entrambi di lieve entità. Si tratta di persone anziane, rispettivamente di 73 e 86 anni, che hanno un eritonino.
1: Sì, Tonino.
0: Eritonino che andava con il giornale ad Atri,
1: dopo aver portato il giornale,
0: secondo me,
1: l'età corrisponde.
0: Che hanno accusato lievi colpi di calore fino al 10 giugno. Fanno sapere dall'azienda sanitaria Teramana non si erano registrati casi riconducibili alle alte temperature. Beh, d'usa morte qua al mare.
1: Sì, che... in che consiste?
0: Ma lo Stefanetti, che vuoi?
1: Ma in sei arrivato a dire in che cosa consiste questo piano calore?
0: No,
1: non... allora,
0: ecco, vediamo, operativo, l'azienda precisa.
1: Ecco,
0: come ogni anno, attuerà una serie di misure. Prevede infatti una rete di interventi sul territorio, a tutela soprattutto delle persone più facili.
1: Cioè, come?
0: Quali interventi? Con l'attenzione di numeri dedicati.
1: Ah, quando si
0: risponde, ti risponde uno che sta dentro l'ufficio con l'aria condizionata. Qua fa fresco, non ti preoccupare. I cittadini potranno rivolgersi in caso di malesseri legati al caldo.
1: Però ti dicono che non puoi chiamare, quando vuoi ti dicono quali sono i sintomi per cui puoi chiamare.
0: No, ma poi fra l'altro ti devi fare l'autodiagnosi, perché
1: esatto, cioè, devi sapere che cosa c'ha.
0: A rispondere sarà il personale sanitario con una prima assistenza telefonica, indicazioni sui comportamenti da adottare.
1: I sindomi per cui sono possibile aiuto
0: sono episodi come svenimenti, ma se uno è svenuto con i telefoni, condizioni di malessere improvviso riconducibili alle alte temperature, qui devo saperlo io che è riconducibile alle alte temperature. Restano infine le raccomandazioni di base: non uscite nelle ore centrali, mangiate tanta
1: roba, non fate niente per carità, perché non mi pare un super piano. Comunque,
0: ecco, per piacere,
1: per favore, dai.
0: Il Remind Festival a Civitella, musica, arte e gastronomia.
1: Ecco,
0: no.
1: Questo è stupendo, questo pezzo.
0: Campionato a Martinsicuro.
1: 50 campioni al tiro con la fionda. Era un po' come le nostre armate in Etiopia, con gli archibugi e con le fionde.
0: In Grecia. Scarpe di cartone.
1: Tutto noto. E Hitler ci mandò i rimborsi, ritardò la partenza per la Russia e venne bloccato dall'inverno. Oh, perché vai a guardarci? Qualcuno
0: perché Stefania precisa, Stefania ci ascolta e precisa, come l'articolo del suo, lei precisa, dice, ancora non esce il piano.
1: Ah, ecco.
0: Per quello una serie di interventi, lo stanno strutturando, buona domenica.
1: Sì, Stefano, noi ti ringraziamo, però siccome c'è che ondarti, dica che lo facessero prima che finisce l'estate, perché il piano mo serve. Grazie, ciao bella, vai.
0: Alba Adriatica, musica e alcol nei locali, scattano i divieti contro la movida violenta, intrattenimenti musicali fino all'1 e alle 2 nel fine settimana, al Ferro di Cavallo, bar chiusi alle 21, dalle 22, divieti di vendita delle bevande.
1: Non capite niente, sono un sacco di giorni, alle 22 della Ferro di Cavallo.
0: Andiamo qua. Settori in crisi, appello alle istituzioni, rottamazione e commercio, l'opposizione ora fa quadrato.
1: Vedi tutto.
0: Gioculano del PD e Forcellese di Evoluzione Sostenibile sollecitano sul recupero delle tasse non pagate. Un ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale per fronteggiare le difficoltà dei negoziati. Che è stato prorogato al 31 luglio adesso. Quindi non è più il 30 giugno, il 31 luglio.
1: Volendo la possono fare. Ricordiamo, non l'ha fatto solo Giulianova.
0: Non l'ha fatto solo Giulianova. Donna 84enne derubata dello zaino in macchina in via Turati, cercate di nasconderli se parcheggiate, non riesciate a vista.
1: L'ha lasciato
0: perché,
1: sopra al sedile posteriore. Lei è stata avvicinata da due stranieri che le hanno detto: guarda signore, che le è caduta una cosa per terra. Lei si è girata e ha detto: no, ma quello, che l'hanno fatto cadere loro, no? Ma quella non è roba mia. È bastato che l'anziano 84enne si voltasse e quella al complice, lei ha aperto la macchina già per andare e ha preso
0: la borsa.
1: E capite che delinquenti
0: mascalzoni.
1: Ma se è successo qualcosa in piazza della stazione, se vai sotto.
0: Scontro tra auto e scooter.
1: No, sembra lo stesso pezzo.
0: Ah, però...
1: è una sorpresina, vai.
0: Qua,
1: stesso pezzo della signora.
0: Ah,
1: dunque, un altro episodio
0: si è verificato nel pomeriggio nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Un tossicodipendente ha iniziato ad inveire contro alcuni passanti, dopo si è scontrato con un gruppetto di ragazzi stranieri ed ha avuto una discussione con loro, avendola peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
1: Nel frattempo, subito dopo, aveva questionato e minacciato il titolare di un bar, il suo personale, sempre quello famoso, perché lo sai che è lui, perché poi chi lo dice, chi è che fa le cose contro di lui, se no non si accanirebbe così tanto.
0: Certo.
1: E quello ha dovuto là, insomma, c'era un bambino di ovviamente un morto c'è stato, non avete fatto nulla, scontro tra auto e scooter, due feriti lievi a Colle Ranesco, dove è difficilissimo attraversare da un marciapiede all'altro, veramente molto difficile.
0: Bar Asso di Picche, dopo 60 anni si cambia, nuova proprietà per lo storico locale di via Arsini, finito anche sulla guida del Gambero Rosso.
1: Andiamo a Roseto, dottor Albani, su.
0: Eccoci subito a Roseto, scuole dell'infanzia, si cambia, le mense apriranno in anticipo.
1: Scuole dell'infanzia, si cambia, le mense apriranno in anticipo.
0: Perché non ti fai invitare anche a Roseto a mangiare? Torna all'isola pedonale, niente auto dopo le 18 a Montepagano, furti delle gomme d'auto e allarme, la banda in azione in via a Colle.
2: Come si viene i film, sopra i mattoni.
1: Sì, ho visto.
0: Passerelle per disabili in spiaggia sono state sistemate in tre zone per favorire il passaggio di carrozzine e sedie job. Chissà se hanno aggiustato il bagno là.
1: Ma te lo chiedo, perché tu sei addetto al mare, perché non...
0: Devo chiedere.
1: Oh, più a sud.
0: A Pineto, farmacia comunale, dati record, ricavi oltre i 2 milioni di euro. Il consiglio comunale conferma un utile di 132 mila euro e un patrimonio netto di oltre 1,2 milioni. Via libera anche alle tariffe della Tari e al piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Ex scuola Mambelli, scoppia il caso amianto, tesi i risultati dei rilievi sull'aria, poi Silvi.
1: E qua è importante, ti ricordi che Silvi aveva convocato questa, era pieno di gente,
0: sì.
1: E infatti è stato eletto il nuovo segretario del PD.
0: È il consigliere comunale Partipilo.
1: Partipilo, sì, famosissimo Partipilo.
0: Eletto nel corso dell'assemblea congressuale.
1: Dice che era pieno di gente, infatti, sì, è così, sì. Dove c'era tanta gente, il PD l'hanno fatto tutto per bene, invece qua Giorno è scomparso il cane e poi Giorgio, non abbiamo notizie. Allora andiamo a così, hanno detto quelli qua, sono tutti in fila, vedi, andiamo. Partipilo, buongiorno, chi è? Sono Partipilo.
0: Allora,
1: dove andiamo mo?
0: Bollino Rosso Pescara. A Pescara, oggi c'è il picco di temperatura, città nella morsa del caldo, arriva il piano dei soccorsi, sinergia tra Comune e Croce Rossa per tutelare i più fragili. Ecco cosa fare. Pure qua sono numeri di telefono, un paio di numeri di telefono, tre numeri di telefono. Dall'inizio dell'estate già 5 le vittime, l'ultimo sulla spiaggia di Montesilvano aveva 81 anni, altri 4 casi tra il pescarese e il teramano. Non andate a passeggiare nelle ore più calde, perché anche se state vicino all'acqua,
1: oggi è sempre più caldo,
0: State vicino all'acqua fa male. Blitz della polizia locale, bivacchi in stazione, scattano 20 DASPO, non si potranno più avvicinare all'area dei terminal bus. Al cimitero di San Silvestro, tempio della cremazione, ora si fa avanti un privato. Montesilvano, dopo il porta a porta, cumuli di rifiuti in zona Ranalli, in civili, incastrati dalle telecamere. Su Colle tornano le visite guidate, il borgo antico si anima a Montesilvano sempre. Andiamo avanti.
1: Vuoi iscrivere al campionato di tiro alla fionda?
0: No, dai. L'Aquila, visitazione, partenza sprint, oltre 500 ingressi al debutto.
1: Bene.
0: Attese e curiosità per lo storico ritorno in città del capolavoro di Raffaello.
1: Raffaello se abbiamo qua,
0: Poi abbiamo Sulmona, saluto fascista tra i banchi del liceo, telefonini degli studenti ai raggi X.
1: Tutto, questo Mario. Il sommario, perché sotto ci sono altre persone.
0: Estrapolati un video e una foto dall'analisi dei dispositivi in uso ai protagonisti del gesto apologetico. I ragazzi erano già stati sospesi. Ora tocca al giudice decidere se procedere penalmente o archiviare.
1: Procuratore.
0: Visita fissata solo a settembre 2029. Eletto.
1: Vai avanti sotto.
0: Caso Amarena. L'azione del parco va avanti,
1: cioè?
0: L'ente chiarisce che chiederà il risarcimento danni nonostante il no alla costituzione di parte civile.
1: Che fine avrà fatto lo povero?
0: Secondo me. Chieti, Forza Italia traina la ripartenza, ricostruiamo dalle macerie. I segretari Buracchio, D'Amario e Pagano commentano il risultato alle urne e il futuro della coalizione.
1: Come dire, anche con Sigari stava sulle macerie, stava messo male. E Bellegnini invece ha fatto il primo consiglio comunale. Andiamo adesso di spalle, di apertura di qua, abbiamo resto inrappolato sotto il trattore in Rotterdam, non è stato salvato. Non andate fino all'ultimo
0: ma non andate sul trattore se non ho 80 anni, ma per cosa non ti sono prodotto?
1: Quelli piace, ci va per minuti, per lavoro, gli piace, sente utile, infatti quasi tutti anziani quelli che succedono. Melozzi, Sortona avevo perso la fiducia.
0: Maestro Teramano risponde al sindaco Di Nardo sulle prove della Notte dei Serpenti saltate alla Tosti.
1: Tosti, famosissimo teatro ortonese, in omaggio anche del grande Tosti. E lui voleva fare lì, poi le botte la chiamate Termet, che sono il sindaco D'Alberto che fa in caffè la figuraccia. È benvenuto e D'Alberto ha cambiato completamente registro e parere sulla Notte dei Serpenti. Ero più soldi, è andato a fare le prove a Termo, grande manifestazione. E la Gatti aveva ragione, ha detto: un po' di coerenza non guasterebbe. Lukaku
0: trascina il Belgio, l'Uruguay saluta e crisi.
1: Hanno fatto un torto all'Iran sul gol annullato del fuori gioco. Non solo, ma poi doveva andare in Messico e tornare a fare le partite. Hanno trattato da cani. Quel Trump, ecco.
0: Impresa Capoverde, continua la favola. Nazionale più piccola del torneo va avanti e sabato sfida l'Argentina di Messi. Beh, quindi due
1: un po' di Nobel.
0: A chi è?
1: A Trump.
0: Mezzo
1: Nobel. Alla metà Putin, tagliato.
0: Scaloni e il siparietto con il giornalista speciale.
1: Ci sarebbe.
0: A 91 anni al 18° mondiale con l'Argentina. Beh, 18 anni, di rifatti 18 mondiali, mi fatti, quindi... La Ferrari brilla.
1: Ho che sarebbe cambiato l'allenatore all'acqua.
0: Era abbastanza facile. La Ferrari brilla in Austria, Leclerc ci crede, vinciamo.
1: A lei fa il direttore sportivo. Non faccio, ma ti ha lavato lo stesso.
0: L'Inter vuole Calaili e lavora al rinnovo di Esposito.
1: Esposito è incredibile, anzi ha rinnovato il contratto con Giulianova, quindi se niente.
0: Benissimo. Sinner, domani a Wimbledon per difendere il titolo, sto bene e farò di tutto per dare il massimo.
1: Bravo, anche perché viene un sacco di soldi.
0: Berardi, Venezia è fatta, domani le visite mediche, parliamo del Pescara. Incasserà un milione di euro dalla cessione del centrocampista. Pineto, Postiglione verso il Catanzaro, difensore classe 2005, a un passo dalla firma con i calabresi.
1: Che sia la prima cosa che fissi ti ha un milione di euro?
0: Indio.
1: Ce l'hai in mente?
0: No.
1: Per un viaggio?
0: Può essere, sì.
1: Vai a palazzo?
0: A fa che?
1: A fare una strage?
0: Da Versa, dalla Curia al Torino, la nostra una terra di talenti.
1: L'ha detto. Cipiglia si vede, ciao.
0: Con Da Versa. Allora, poi abbiamo
1: il Teramo, anche Botrini.
0: Ai saluti.
1: Invece Casciano.
0: Vicino alla firma. Difensore 21enne ha rifiutato il rinnovo ed è pronto a trasferirsi al Renate in C.
1: Sì, sì. Guarda che fa il notaresco. Il notaresco conferma i cosiddetti senatori.
0: Ah,
1: no?
0: Lo sa.
1: Stava ieri. Però, quello di ieri, però ha confermato i giocatori, ma non ha scelto ancora l'allenatore. Quale vorrebbe non mi piacere questi allenatori?
0: Ha confermato Infantino, ha confermato...
1: Ho capito, però, ragazzi.
0: In Nereto si assicura Porrini, Pescina, Panchina a Cerasoli.
1: Vabbè, ma perché abbiamo del botto la prima categoria? Dai, andiamo a chiudere.
0: È
1: messo male per compondere.
0: Allora, io ci vorrebbe essere il basket, ma qua...
1: Sì.
0: Eccolo qua, Roseto, ecco Pellizzari, arrivo in un club storico.
1: È finita.
0: Abbiamo finito. Messaggero, prego, direttore. Oh,
1: Caldo Rovente, picco di 38 anni, abbiamo una doppia apertura, così si direbbe. A Monticchio, dove siamo? Siamo all'Aquila, la temperatura è più alta, a Vezzano sfiori 35, Pescara 34, dopo l'AFA metà settimana previsti temporali, allarme grandinate ed eventi estremi, ma ce lo confermerà
0: Casalera,
1: a metà settimana non è una cosa normale, temporali, grandinate ed eventi estremi, cioè uragano, che cos'è? Vabbè. Al liceo di Pescara c'è stato un furto, è stato preso, è stato tradito dai tatuaggi, l'hanno visto le telecamere con i tatuaggi. A Roseto, casa in fiamme, anziana salvata da 5 passanti, quindi gliel'hanno fatta. Emergenza del Vastese, in azione anche il Canadair, quelli per l'incendio.
0: Si è bloccato. Di nuovo.
1: Non siamo a leggere. Disperso al lago di Vico, il marito della Roccella, e a Pescara ha insegnato per molti anni architettura. Quindi l'abbiamo già visto. Lupi, c'è un lupo, qualche lupo ho visto da qualche parte.
0: Aspetta.
1: Di spalla c'erano i lupi. Lupi segnalati a Pescara, il comune chiama l'esperto. capito? Cioè, intanto quello se mangiano le persone, c'è l'esperto, che dici tu?
0: E va bene, andiamo avanti con...
1: andiamo avanti, si vede? Ti fa vedere?
0: Si prova, ma... è sempre... Amico mio, vogliamo fa? Ma io non è che posso sta pazza che te che ci metti un secolo a fa...
1: La nazionale? No, qualcuno abbiamo visto. Vi da capo, te lo puoi giocare tutto, te lo puoi giocare tutto. Vabbè. Allora andiamo alla seconda pagina.
0: Ecco.
1: Caldo lo vendi in Abruzzo, dopo la lingua di fuoco, attenzione alle grandinate. Appena finiamo quella, Kim, senza perdere tempo. Sì, anziani e fragili, una rete di supporto, uscite solo la sera o la mattina presto, cosa che non era stata mai detta.
0: No,
1: ogni anno.
0: No.
1: Vabbè. Il furto al liceo Galilei è ripreso dalle telecamere, l'altro tradito dal tatuaggio, per troppe cose devo fare due. Ruba il codice, aggredisce la cassiera che gli impedisce la fuga.
0: Arrestato.
1: Dov'è la cassiera?
0: Capito?
1: Ha rischiato. Poi il professor Cavallari, disperso nel lago, ha insegnato tecnologia a Pescara. Mercato Ittico non molla i marinai, ma non molla manco Masci. No. Mercato Ittico protesta, ma il sindaco dov'è? A Barbeia.
0: Poi si sta in vacanza.
1: Vabbè, perché dai insieme a Costantini?
0: Che
1: Spagna, paradiso di donne d'amore. Vabbè. Poi addio, archivio di Stato rinnovato, orgoglioso dello studio mobile. Sala studio, ma non c'è Ottavino di Stanislao che è andato in pensione. All'Aquila, in bici ad Aviterno, ora prende forma l'autostrada ciclabile. Mica una pista, l'autostrada ciclabile. Minacce e vessazioni alla compagna, la denuncia, condannato a 2 anni. Guida senza patente, in più spaccia, un ventenne finisce al processo, secondo me è meritato, perché non solo di la patente ma pure spacci, devi scegliere, o ti organizzi bene con la patente e ti puoi muovere, non ti fanno niente, oppure non c'è la patente, ti fanno la perquisizione in auto e ti trovano la droga. Perché ti piace tanto questa pista autostrada ciclabile?
0: No, perché non so perché mi ha aperto sta cosa di botto
1: l'imbrudito. Perché ti scusa anche il messaggero. Sorrellini sequestrate, zia Sofia dice sto male. Ma che poverita, ha portato tutta la verità, quindi è da shock.
0: Botte,
1: minaccia la moglie, condannata a 4 anni.
0: Da Vezzano.
1: Travolte, ucciso nel fucile, processo per omicidio a giudiziario a gogo, sia il rito abbreviato.
0: L'esame urgente fissato dal CUP nel 2029, il Tribunale del Malato dice attese infinite. Dalla Trinità al Corso a Chieti ripartono i lavori incompiuti da mesi.
1: L'assessore Capriotti,
0: ecco.
1: Appena la prima cosa che ha fatto, priorità alla mensa, l'organizzazione nei vari plessi scolastici.
0: Questa. Forza Italia riparte, si organizza, il centrodestra vince solo unito.
1: E perché vi siete presentati separati? Beh, che è un classico della sinistra,
0: lo sapevate. Le cose così particolari. I roghi minacciano i paesi, l'ombra del piromone.
1: Dove eri? Tu eri qua ieri?
0: Io ero qua, sì, a casa.
1: Puoi dimostrarlo?
0: Posso dimostrarlo, testimone.
1: E la Gay Pride, by Pride
0: stavi... No, stavo a casa sul divano, io prolungato, sereno.
1: Se, se dice così, dobbiamo
0: credere.
1: Credere assolutamente. Se dice che stava un'altra parte.
0: Poi siamo andati al vivaio perché mi servivano dei
1: bollettini.
0: Sì,
1: mi servivano. Ottimo vivaio bollettino. Bollettini. Ci stanno i fiori?
0: Ci stanno.
1: Ancora pieno i fiori?
0: Ancora pieno, no, pieno no, perché ho finito di stagione, però ci sta, ci sta.
1: Beh, tutto in quella serra, tutto.
0: Belli, meraviglioso, stupendo. Meraviglioso. Sono andato a prendere
1: Bolletti, veniamo a fare la pubblicità. Bolletti!
0: Bellissimo,
1: bene.
0: Ci piace tanto.
1: Precipita dal cavalcavia per troppi fiori, una 53enne ferita, 6 km di coda sulla A14 che sta già come sta.
0: Che è una cosa strana, perché se ne stanno 12-14 km, 6 poi. Terminal bus, mercato e Santa Rita, blitz della polizia, controlli a tappeto.
1: Quale lanciato. Polizia?
0: Tu, chi sei tu?
1: No, ma quale?
0: Polizia, la polizia, la polizia.
1: Cioè?
0: Già, quella
1: no,
0: bianca,
1: no,
0: bianca
1: no, no, devi essere preciso.
0: No, la polizia locale, noi vigili.
1: E che ne sai tu?
0: Beh, ma polizia, di spalle, queste sono la polizia stradale.
1: Vediamolo.
0: 100 le persone identificate, nei punti del servizio sarà no, replicato.
1: No, voglio vedere.
0: Vabbè, sì, ma vediamo. Oddio.
1: Non c'è. La polizia di Stato.
0: Ecco. Beh, sì.
1: No, siccome vanno a piedi. Quindi volevo sapere chi era,
0: ti sembrava strano.
1: Della polizia di Stato.
0: Centro per l'impiego apre la nuova sede, le aziende cercano saldatori e cuochi.
1: Il centro per l'impiego apre ovunque, questo è il secondo che
0: tranne
1: apre,
0: che Giuliano,
1: tranne che Giuliano, ancora ci vuole tempo perché Filippone ancora non ha messo
0: sfaticato.
1: Spera che lo richiamino in politica, spera, Mattarella infatti se ne stava andando lo richiamarono, e lui invece sta là, ma non lo richiamano, intanto mette tutto. Da, a Roseto, a casa a fuoco sul lungomare, anziana salvata dai passanti. Poi nuovo asfalto, tre notti di cantieri in via Po, lavori in arrivo anche in altri quartieri. Guarda quando li fanno i lavori a Teramo.
0: Di notte?
1: Di notte, no, beh, in Francia e a Teramo.
0: È una cosa normale.
1: No, qua non è normale.
0: Qua è da matte. Poi, anche perché poi la gente si lamenta, la notte fanno rumore. Te lo rifatiamo. No, dove lamentate le buche? E del rumore,
1: scegliere per ottenere i terreni, ecco, un 29enne condannato a 2 anni. Poi polizia, ad Albi il presidio fisso estivo, 10 agenti in servizio a luglio e agosto e sono belle messi in posa. In foto
0: con il bambino, col sindaco.
1: C'è stato un pride, una cosetta, c'è stato 5.000 persone.
0: No, non c'è. No. Oggi 100 pittori all'opera in centro storico a Teramo.
1: Li avete fatta? Chi hai fatto questo giornale?
0: Io, ti chi hai fatto?
1: Guarda a te, no. E meno male che tu dici, vatto, vatto. E io all'argivo,
0: L'argivo,
1: tu prendi come fatto?
0: Quando mi conti in matto.
1: Vabbè, Pescara, 3 piste per gli investitori, cioè quelli che...
0: 7 già.
1: La famosa autostrada ciclabile.
0: Sì, quelli che acciaccano la gente con la macchina, investitori.
1: Ritiri, Abruzzo meta ambita, chi ci va oltre al Napoli che paghiamo 6 milioni, vero? Oltre al Napoli anche la
0: Velina e il Bari.
1: Non gli diamo niente?
0: Ma che cosa, il Bari non lo so. Velina gli diamo, non penso, però vabbè.
1: Però non diamo niente alla D'Annunzio, ti ricordi che...
0: Sky Race del Mammut, trionfano Crippa e Dell'Osa.
1: Cali scendi, il 2 luglio, prima puntata.
0: Pineta.
1: A Pineta, arriva il cieco.
0: Ma quello pallavolo, basket. Arriva il cieco Licek.
1: Oh, invece la Sant'Egidio si affida a Censori, che è il secondo di
0: Cappellacci.
1: Invece l'Aquila prepara i colpi, a un passo Zini e Cericola.
0: I rossoblù fanno spesa all'Ancona, aperta una trattativa anche con l'ala sinistra Sperandeo. Quindi che fa la squadra per manà l'Aquila per l'anno prossimo?
1: Vabbè, allora...
0: Facciamo
1: una nazionale
0: massacrati per un'ossessione. Roma,
1: la gelosia,
0: la famiglia bengalese sterminata a colpi di mannaia. Il presunto killer molestava la donna, l'uomo in fuga, il figlio ferito.
1: Due cose diverse, il presunto killer e l'uomo in fuga sono la stessa cosa, potevo mettere una virgola.
0: Il figlio ferito, papà voleva cacciarlo dalla comunità e gli inquirenti ora temono possibili vendette.
1: Quindi lo figlio stava pure in comunità?
0: No, il figlio, lui, quello che ha ucciso, l'assassino, il padre di quella morta che è stato ucciso a sua volta, voleva cacciare l'assassino della comunità.
1: Leggi bene.
0: Il figlio ferito, 2 punti, dice, papà voleva cacciarlo dalla comunità.
1: Quindi stava in comunità.
0: L'assassino, no, la comunità bengalese. Che c'ho Andre il figlio?
1: Comunità, che ne so.
0: Il figlio ferito, 2 punti.
1: Il figlio ferito, 2 punti, vuol dire
0: quella frase del parla lui, il figlio. Papà.
1: Quindi voleva cacciarlo dalla comunità, quindi è lui
0: al
1: che killer. Stava in comunità. Al figlio. Il papà è il killer.
0: Non è il papà il killer, che stai a dire? Non ci capite niente con la notizia. Il papà è morto, il killer era la voleva si voleva prendere la moglie, si voleva prendere. Era andato là a casa a prendersi la moglie.
1: E lui l'ha ucciso.
0: Ha fatto no, bene. Il killer...
1: Ha fatto bene.
0: Ma oggi capite niente, vabbè, legge la notizia.
1: Vabbè, la leggerò. Io sognavo soltanto che era una bella famiglia, che erano tutti bravi, e mi pare che possa succedere sti cose.
0: Il marito della ministra Roccella si tuffa dalla barca e non riemerge.
1: Qua c'è qualche dubbio.
0: Emergenza caldo, Schillaci negli ospedali triage dedicati.
1: Come vedi, anche a livello nazionale fanno le proposte di quello che si deve fare. Ma
0: che cosa?
1: I triage. Bisogna organizzarli, trovare il personale.
0: Soppalco, Venezuela, ospedali nel caos, salvato un neonato di 18 giorni, poi dentro una vita, Mariotti, l'opera è dei romani, giusto portarla in piazza. Questo è quando? Vogliamo fare, sentiamo subito...
1: Barberini, il Papa, fece dei lavori al Vaticano, il Papa, e prese dei pezzi del Colosseo.
0: Il marmo.
1: Esatto, mette per quel marmo. Quindi non fece rund barbari, fece rund barberini. Quello che non fecero i barbari a Roma lo fecero i barberini, la famiglia famosa. Leonzio dice:
0: Leonio, Antonella
1: buongiorno
0: Leonio,
1: a tu, buongiorno direttore a tu. Gabriele, buona domenica.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: Buona domenica, buona bollente. Manuela Marchetti, buongiorno a tutti, direttore e Gabriele, sta onda blu oggi.
1: E quindi che fa?
0: Sta lì alla coscia,
1: che prezzi sono alti, eh?
0: Paola Cicconi
1: ha mandato una nota al poltrone, cioè che i prezzi sono alti. Beh, troppo per mettere. Buongiorno
0: Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica a tutti. A Teodoro Quadi, buongiorno.
1: Betty Alma,
0: buongiorno e buona domenica. Valentina Campetti, buongiorno. Saluti dalla Mar. Come si diceva dalla marea, come si diceva una volta.
1: Quindi lei è scesa dal paese al Lido.
0: Sì.
1: Buongiorno Berardo.
0: Buongiorno Stefania.
1: Berardo, che cosa apri oggi? Che è la mostra? Rifaccio un altro messaggio che te lo leggiamo, così diamo la notizia.
0: Ci sono le notizie sul suo articolo di Stefania. Ecco. Poi Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica. Bruno Geri, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica. Dove
0: sta? Bruno Di Donato, buongiorno.
1: Mi manca Serafini, mi manca.
0: Max Rastelli, buongiorno e buona domenica. Valentina Campetti dice che siamo troppo forti.
1: Sì, ma dove sta cosa?
0: Serafini? Incolonnato al
3: video. Io bell'occhio, un po' screvo costa, se non in basso.
1: Casalena, per vedere subito Casalena, perché il messaggero parla grandinate, pioggia, temporale, eventi estremi.
0: Lo segno subito
1: perdiamo tempo. Beh, questa la gente, quella notizia è. Anche perché stiamo andando avanti tranquilli, 9:36. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio e che resistono.
0: Anche col caldo.
1: Non uscite, non uscite, per stare a casa, un classico.
0: Bevete molto, prediligete frutta e verdura.
1: Sì, che costano sacri soldi.
0: Non uscite nelle ore centrali del giorno.
1: Ma decidete da comprare fuori in un supermercato che ci vuole lo mutuo. Una volta trita, le volte negli estati degli anni 60 te non c'eri tu. Pieni di cocomole, come le volevi, quello. E poi ti intaccava, ti cacciava quel pezzetto e tu facevi. Che fa Catalena? È stata tradotto già dagli eventi estremi? Catalena? Ma dà la colpa al povero di mondo.
0: No, ma mi feci, mettiamo pubblicità, esco a fumare e mi chiamo e sto là fuori, mi fa un barra sigaretta, già sa cicofone.
1: Che devo fare? Vogliamo aspettare?
0: Richiamiamo dopo.
1: Intanto ti ricordo che oggi ne abbiamo, Gabriele.
0: 28, sempre 28.
1: Perché domani è importante, San Pietro e Paolo, ricordate per tutti gli amici che hanno questo nome, Pietro, Paolo, Pierini, fate gli auguri, ricordatelo, che c'è sicuro.
0: Domani.
1: Da qualcuno di voi ci avrà un parente, un amico.
0: Ecco.
1: Niente.
0: Domani, dai, domani.
1: Parla cosa, chiamiamo il mondo.
0: Ti vuoi
1: direttamente, no. Beh, quindi vuoi andare a fumare? Vabbè.
0: Vado a fumare.
1: C'è qualche stacco. Beh. No. Ho fatto quali chiusure perché sennò.
0: Ah, già, tu mi hai detto cosa.
1: Prego, evitiamo i drammi. Perfetto.
0: Prego.
1: Grazie.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Il primo parco dove organizzare le feste d'estate è il Sunset Park, a Villa Pozzoni, eccolo!
4: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine di oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
1: Allora, il Luna Park, ci siamo. Domani sera apre il Luna Park con tutti i suoi giochi anche nuovi.
4: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Facciamo una cosa, noi sentiamo intanto per radio, mandiamo la tele, la, il coso, come si chiama, l'albanese, no? Non l'albanese, Casalena, eh. E poi e tu intanto vedi un po' se puoi fare qualcosa qua, però senti interrompere, poi non interrompere la registrazione, sì o no?
5: Sì.
1: Abbiamo l'altro Laurenti, famoso per i posti lunghissimi, anche perché è bravo. No,
5: più lunghi di me ci sono, eh? Più lunghi dei miei posti ci sono.
1: Sì, lo so, ma quello lo li fa ogni tanto, tu li fai tutti gli altri. Due minuti
5: allora poi recuperano
1: tre, tre, sette,
2: se trovi a sotto qualcosa, aspetta che mi perdete in chiacchiere, aspettate quello che non aspetta, che non tende casa lei,
1: a lui sta. Beh, allora, muoviti come dovresti senza far cadere la linea.
2: Ma come fa lui?
1: No, ma se lo fa, vabbè, Casalena ormai tu c'è stato già una volta, non vuole rispondere,
2: è stato colto dalla grandine,
1: anche prima ha preso la grandinata, non ci vede, manco vede, è pure cieco. Quanto tempo? Questo è da vista?
5: No, questo è da solo.
1: Ah, per da vicino. È presbite, è alto, alto. Però scrive come uno forsennato.
2: È perché dopo da vicino sta il computer, sta vicino.
1: Buongiorno, Laurenzo, saluta la
6: buongiorno, gente. Buongiorno a tutti. Salute. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatori. Vuoi
1: ripristinare con Radio Comitati Quartiere?
6: Sì, magari si potessero ripristinare.
1: Non fa niente partecipazione, capite?
6: Come?
3: caserne?
1: Partecipazione, non credo. Non guardare a me, lavora mentre.
6: Beh, vabbè, per rispondere.
1: Se no facciamo parlare al bar.
6: Allora, questo è già in attivo.
3: È aperto, è aperto, qua sta aperto.
6: No, ma questo è già in attivo qua, guarda. E più c'è una funzione.
3: Come in attivo? No, che esci, ma ci blocchi la diretta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, non uscire, non uscire, non blocchi tutto.
1: No, lui vuole dire che ci sono due aperto, due in due aperte.
6: Sì.
3: No,
6: sì.
3: Se ne sta aperto uno.
1: Così
3: solo.
1: Dice lui.
6: No.
3: Esce. E qua è aperto, termina la diretta, questo qua, solo questo.
6: Webcam. Mamma mia, dai, su, eccolo qua.
1: Che è successo, mamma mia?
6: Guarda, allora.
3: C'è il lucchetto.
6: Questo l'ho detto minimo 500
3: volte.
6: No, 500.000 volte.
3: Il lucchetto
6: no.
3: Di ritorno, stare grigio.
6: No, questo qui, questo, il questo, ecco.
1: E questo non è così,
3: sì,
1: così
3: però dopo si blocca l'immagine, però il lucchetto.
1: Non ho capito, si blocca l'immagine,
6: come si blocca l'immagine?
3: Mentre registri si blocca.
1: Intanto va a vedere se funziona. Vai la parte di là. Tutto in diretta,
3: Tutto in diretta, tutto.
1: Se ti vedi.
3: Sì, eccola.
1: Se ti vedi, non è un bel vedere, ma comunque. Però a volte si blocca. La trasmissione di venerdì sera si è bloccata.
6: Chi ci stava verde?
1: Quello che voglio fare la partecipazione, la rottamazione.
6: Sì.
1: Quello che ti sei arrivato in ritardo, che ti sei perso, quello sul commercio, la rottamazione.
6: Ah, devo andare a sentire ancora.
1: La maggiore partecipazione.
6: Devo andare a ascoltare ancora.
1: Quindi come va questo? Va bene? Non ci sono problemi?
6: Secondo me non ci sono problemi.
3: Se si blocca bene il registro, probabilmente è una questione di traffico troppo alto,
6: sì,
3: e
6: sì,
3: il computer che sta impallato.
6: Il
3: computer e telecamere. Io fossi in alto, ti venessi chi, quando viene.
6: Fattura.
1: Ho detto che l'abbiamo ordinato, non è colpa mia se ancora non
3: c'è. Sta bloccata Hormuz. Sta bloccata Hormuz.
6: Ancora non viene.
1: Ma devo chiamare quello
6: che ordinato.
3: No, è domenica oggi. Non ci andà. Allora, intanto buongiorno a Max Rastelli e Berardo Montebello, ci ha scritto il messaggio.
1: Che fa?
3: Caro Francesco, c'è stata ieri sera l'inaugurazione della mostra personale dell'artista inglese Joan Austin, o Austin. È venuta tantissima gente, artisti, collezionisti, critici. Purtroppo nessun amministratore e poche persone, Giulio, no.
1: Amministratore nessuno?
3: Nessuno.
1: C'è il resto che lui è, notoriamente, sì.
3: Chi è?
1: Peraltro, sì.
6: Beh,
1: è stato assessore.
6: Sì, però.
1: È stato assessore Coccameli, assessore all'urbanistica. E lo legava con il povero buonanimo di Raimondo a lavori pubblici, chi doveva avere maggiore visibilità, famoso. Ora, invece ci scrive Grimi, e ha ragione, che dice che sono un genio assoluto della comunicazione. Adesso, volenti o dolenti, tutti dovranno prendere posizione sulla vicenda della piazza della stazione e di quello là. Perché i carabinieri sono arrivati a quello che disturbava la gente, che minacciava Grimi e quant'altro, non gli hanno fatto nulla. Poi ci fermiamo qua. Io non ti posso offrire niente, perché
6: niente,
1: non c'è niente.
6: Computer di Hormuz.
1: Sì, andate, non parlo spiritoso, che ti faccio fare manca la trasmissione qua sulla partecipazione. Ma richiamo quello, se non sto.
3: È domenica, per farti dire
1: che non è colpa mia.
3: Lunedì lo chiami, domani lo chiamiamo, domani mattina.
6: Ma chi è?
1: Francesco De Santis, quello che accomoda i computer al povero Vincenzo Iacone quando si rompe. Che Vincenzo, solo quando si rompe, qui si rompe, lui va e l'accomoda. Perché tu non lo sai, se domani l'almanacco del giorno e poi ci vuole da 2-3 ore per prepararlo.
6: Lo so, che poi
1: mettere canzoni, trovare il pezzetto,
6: trovare canzoni belle.
1: Vediamo il tormento perché se la notizia non è completa il giorno dopo ci
6: però io non sento ancora una cosa. Ma lo sento? No, non lo sento. Ma adesso può assicurare che non l'ho sentito.
1: Sì, ma ora facevo uno show.
6: Ti ricordi quello che quando c'è tanti auguri a te.
1: Ah, non c'era sì.
6: Non c'era sì.
3: Non ce l'abbiamo
6: quella. Quella era. Mettiamo bellissima voce baritonale. Chi era quella che quella era bellissima.
3: Che
1: canzone?
3: Una canzone.
6: Però la sigla, l'introduzione faceva.
1: Io me la rimetto.
6: L'introduzione. Dai, questa
1: c'è blocco là.
6: Te la ricordi?
1: Ah, tanta cura a te, te le parte.
3: Penso sia fuori copyright ormai.
1: Non è originalissima, però da aver senso.
6: Si può fare.
1: Vabbè. Può partire. No, perché deve andare al mare con i figli, quindi giustamente non li voglio trattenere. Quindi Berardo,
6: un saluto a Berardo.
1: Un saluto a Berardo. Rileggi un po' che è successo a Berardo. La volete sapere da capo, rileggi.
6: Allora, aspetta.
1: Ieri, che è successo?
0: Caro Francesco, c'è stata ieri sera l'inaugurazione della mostra personale dell'artista inglese Joan Austin. È venuta tantissima gente, artisti, collezionisti, critici, eccetera. Purtroppo nessun amministratore e poche persone in giugno. Amministratore,
5: vedi, questo qua, questo è un appello, anche questo è un appello alla partecipazione.
0: Ma noi lumardi? Perché
5: non vogliono ascoltare la partecipazione popolare?
1: Chiappe chiare, vai. Grazie, scusa.
5: Allora l'appello non lo faccio per conto mio.
0: Faietti l'appello.
1: Che l'appello? L'appello a volo. E bene, ti faccio venire qua a fare la trammissione. Appena qua vogliamo questo, appena arriva Orbus, va bene? Quindi non per ora.
5: Aspetta, gli occhiali sono i miei.
1: Sì. Grazie comunque di essere intervenuto, che è sempre molto gentile.
0: Mi raccomando, è disponibile.
1: Non l'avete candidato mai, ti candidate comunque. Sì, quando per 3 voti, quando cosa accadde?
5: 2 ne ha presi.
1: Quando ne hai presi?
5: No, ne ha presi.
1: Ti candidate con 5 stelle, che era?
5: No, ci sono candidato con noi moderati adesso.
1: Ma prima?
5: No. Prima era
1: 5 Stelle?
5: Sì, no, era. No, 5 Stelle, c'era Sinistra Unita, quella con Luciano Crescentini.
1: E quanti piatti? 5 voti?
5: No, di là ne ha presi di meno.
1: Cioè più con noi moderati?
5: Sì.
1: Qui sono moderato, con la rivoluzione sono moderato. Buongiorno, oggi è domenica. Buongiorno. 28 giugno.
0: Buongiorno, è il momento di tanti auguri a te. Noi
1: lo facciamo in compagnia di Marcaffè.
0: Marcaffè.
1: Sì, ciao.
7: Ciao. Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi. Tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
9: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
7: Che buono è!
9: È Marcaffè.
1: Mi manca calata la vespa dalla macchina, eh?
0: No. Pazzito.
1: Bene, allora andiamo a vedere il santo del giorno. Abbiamo detto che domani è quello importante. Oggi intanto ci cucchiamo un Sant'Ireneo. Era originario dell'Asia, probabilmente nato a Smirne. Nel 130 approdò in Gallia e nel 177 succedette sul soglio episcopale di Lione a San Potino, martirizzato novantenne a botte.
0: Ma
1: novantenne martirizzato a botte, costava una spina la cosa. Si trovò a governare la chiesa all'interno della Gallia, perciò era dopo Potino, pensi tu, della Gallia, e dovette lui greco imparare la lingua dei barbari per la sua opera di evangelizzazione. Grande come apologista fu anche buon pastore, cercando di riportare all'ovile le pecorelle smarrite. Morì nel 202, io sono per fare versazzando Potito, venne fatto santo perché martirizzato. Potito. Ireneo ne ha tocco niente perché so pare che andrà tutto bene. Domenica 28 giugno, buon compleanno a Giovanni Sabatini.
0: Auguri.
1: A Rita Manzoni.
0: Auguri.
1: A Serena Aquilani.
0: Auguri, nota, Serena.
1: Nota,
0: auguri.
1: Serena, nota barman del Bar Milano.
0: Barwoman,
1: a Daniele Benigno.
0: Auguri.
1: Alberto Di Donato.
0: Auguri.
1: Ad Amedeo Puliti.
0: Auguri, Amedeo.
1: Tifoso giallorosso. A Biagio Saccomandi.
0: Auguri.
1: A Pasquale Sabatini.
0: Auguri.
1: A Maria Rosaria Cozzi.
0: Auguri.
1: A Lorenzo Frangione.
0: Auguri.
1: Qua siamo a casa di Matteo, tanti auguri. A Silvana Cucchi.
0: Auguri.
1: A Patrizia Di Gregorio.
0: Tanti auguri, buon compleanno a
1: compleanno.
0: Tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 370 10 085 800 33 66.
1: E noi leggiamo tutti i giorni qui
0: tranquillamente, serenamente.
1: Vi arrivate qualcos'altro?
0: No, stavo vedendo se mi richiamava Casalena, ma oggi è desaparecido. Quindi,
1: ma proprio oggi che teniamo le minacce,
0: apriamo un sito qualsiasi. Riprovo?
1: Sì.
0: Quello ce l'ha silenzioso.
1: Dorme, capite che la colpa è di Edmondo, dalla cosa. Alle 10 ancora zate Casalena.

0: Niente.
1: Abbiamo il meteo.

0: Dobbiamo fare.
1: Andiamo sul meteo.it.
0: Vediamo, sì. A vedere soprattutto nei prossimi giorni.
1: Allora, qui ci dà un giovedì pioggia.
0: Ma è vendi estremi.
1: Guardi, un giovedì. Un giovedì mattina. Un po' di pioggia. Quindi che? È il calo delle temperature. 24, vabbè, mo ci aggiorniamo domani con Casalena, ci dirà tutto. Su.
0: Quindi non parla di eventi estremi?
1: No, mi pare, no, però. Allora, è il momento...
0: Giornalone! Vediamo come aprono gli altri giornali. Su, facciamo questo bello Corriere della Sera. Carne, ecco qua, siamo nel tempo, vedi, caldo. Oggi è il giorno più critico, ci dice il Corriere della Sera. Che poi va avanti, vediamo che succede ancora, che ci dice...
1: Da Berlino a Praga, emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini.
0: Poi Beirut riconosce Israele, ecco i punti dell'intesa, ma Hezbollah minaccia, quindi niente. La terra trema ancora nella notte di Caracas, stremati dal terrore, tuffo nel lago, poi il malore, disperso il marito di Roccella, quindi hanno per scontato che sia un malore, famiglia sterminata,
1: detto,
0: caccia al killer,
1: era
0: ossessionato dalla donna.
1: Le nostre interviste.
0: Vabbè, non sappiamo che vabbè.
1: Fabio Cobolli.
0: Sì, poi sfida il Pride anche a Milano, basta morti come Mirko, il padre che ha ucciso la moglie e il figlio. Meglio morto che gay. Ha fatto quello che voleva dire. Oh, Gabriele, fermati, dobbiamo fare il quiz su per i biglietti. Eccolo qua. Luna Park, ci sta l'autoscontro, King Medini con l'autoformula, il Brucomela, Telecombat, trenino Lilliput per i bambini, mini autoscontro, Cartoon Cars e mini Tori. Ricordiamo che sono ben 12 giri gratis, avete capito? No biglietti ridotti. Allora, quale quiz facciamo legato al notiziario? Quale argomento abbiamo trattato? Cendra abbiamo trattato, quale quiz legato al notiziario? Su, forza, andiamo? Rispondete. Sì, una domanda è piacere, dai, su. Allora, facciamo la matita. Niente quiz. Il primo che telefona si prende 6 corse gratis per Luna Park, dai. Forza.
1: Dai.
0: 870-10. Non vi facciamo fare nemmeno un
1: quiz. L'870-10.
0: Ve lo regaliamo, ve li regaliamo stamattina senza nessuno sforzo. Il primo che telefona, un nonno, oppure un papà o una mamma, per i propri figli, per i propri nipoti, li mandate domani sera all'apertura ufficiale del Luna Park. 870-10 per vincere. Se no li diamo a suonate.
1: Prego.
0: Vediamo chi è l'eroe. Pronto? È una voce nota, dica.
1: È noto.
0: Deve portare la moglie a Luna Park.
1: Va bene.
0: Quindi ci porti la moglie, va bene. Quindi la lasci là, poi che fai? Frido. Vabbè, allora ti aspettiamo domattina, perché ci vuoi andare per forza oggi, parla. Domattina ti aspettiamo dopo il notiziario e ti diamo i 6 corse gratis della parte. Buongiorno dottor Balestrieri, buongiorno. Ha vinto lui.
1: Bravo.
0: Ma se lo merita, perché l'ascoltatore è fedelissimo.
1: Fedelissimo e assiduo.
0: Allora, Repubblica, tu che cosa apre? Vabbè, abbiamo una doppia apertura.
1: Terremoto.
0: Si fa così. Nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto. Pride, Schlein al corteo, una legge per Mirko. Ancora avanti, togli questa pubblicità. L'ira dei leader di Hezbollah, no all'accordo Israele-Libano, perché dice che è una cosa molto umiliante per loro. Disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella. Poi, va bene, non ci stanno altri, non ci sta Gramellina, quindi la stampa. La stampa, poi puoi scegliere tu dei tre. Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut, scontri, USA, Teheran e in Libano sale la rabbia delle fazioni contro l'intesa con Israele. Quindi siamo completamente da capo, sì. Non ha fatto niente. Oh, chi parla qua? Suor Nathalie Bekar, la prima ministra del Vaticano con diritto di voto al sinodo, la chiesa di noi donne. Come mai ha fatto questa apertura? Poi Rivoluzione Gamma, che cos'è?
1: Un museo.
0: L'arte al di là dei muri. Bene.
1: Zoo di Torino.
0: Vabbè, poi andiamo. Pasta all'uovo. No, no. Ti piace pasta all'uovo?
1: Sì.
0: Mangi oggi.
1: Non può essere.
0: Allora, allora. Stato, no, guarda, il tempo che è la cosa più terrificante. Premier a sua insaputa. Come Frigna Giuseppe, ma andiamo avanti, non sono un giornale, che cose che si fa quando faccio le cose della sua piccola città, l'ironia, beh, dai, su, libero, dai. Panico a sinistra, stupendamente, stupendo, dai. Colpi di sole, panico a sinistra, il condizionatore è di destra, tu te l'aspettivi?
1: No.
0: I dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare climatizzatori, le accuse di Bonelli al caldo si accanisce soprattutto sui poveri. Come è umana la von der Leyen, aria fresca solo nei suoi uffici, l'ha votata anche quelli che voi siete a favore, mi pare di capire, no? Un soldato fa tremare l'armata di Putin. Sopra, che dice?
1: Tortura nell'esercito.
0: Beh, si tuffa e sparisce nell'acqua. Il migrante richiedente asilo fa strage di migranti a Roma. Che vedi come canta? Richiedente asilo. L'unità, vediamo, oppure qualcuno che non leggiamo mai. Domani, per esempio, il domani e poi anche il secolo, come piace il titolo. Iran, USA, i raid minacciano la pace. Hezbollah, Israele, no all'intesa. Poi, questo che è CP?
1: Corte Penale Internazionale.
0: Perché uno lo deve sapere? Allora, Corte Penale, allora c'è sopra, bel fanatico. Corte Penale Internazionale sotto assedio. Trump e Bibi, lo chiama confidenzialmente, l'assassino Netanyahu lo chiama confidenzialmente Bibi, vogliono demolire l'AIA, cioè quindi contro
1: la CP.
0: Va bene?
1: Iran, abbiamo detto.
0: E vediamo che dice. Allora,
1: caos antimafia. Il boss su decorato è un caro amico.
0: Va bene, sì, no, basta ancora, scendi, eccolo qua, il secolo, chiudiamo qua, Meloni style, va bene, style, si pronuncia così, vediamo che cos'è.
1: Il Wall Street Journal incorona la premier combattiva e pragmatica, ha dato stabilità all'Italia con una leccata.
0: Ma non è Maurizio Ferrini quello che fa il comico, la signora Coriandoli, non credo che sarà.
1: No, non è lui,
0: un comico quello.
1: No, non è un comico.
0: A posto, abbiamo fatto.
1: Beh, no, cronica napoletana, che non fa?
0: No, però pare brutto.
1: Cosa?
0: Che ci accaniamo, come dire che succede solo là, ste cose.
1: Ah, vabbè, allora no. Ma...
0: ogni tanto, dai.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Allora. Uno sportivo. C'è il mondiale che non è molto bello, però andiamo su. Bella, chi vuoi tu, Mancini o Conte? Tu ti pati, Allora, Conte o Mancini si
1: contendono.
0: La panchina dell'Italia e sulla scelta del CT che si gioca la prima partita tra Malagò e il club, quello se n'è andato dal Napoli, Besapà, quell'altro, quello che lo lasciò invece un po' di antipatia perché lasciò la nazionale, ti ricordi?
1: Mm-hmm.
0: Vediamo gli acquisti.
1: 60 milioni.
0: Beh, Napoli, scatto Inter su Calailli, poi invece Alai Begovic, tentazione Milan e infine la Juve convoca Kolu e Dybu. Ci sta in italiano? Ma poi che ne facevo anche lo campionato. Vabbè,
1: allora,
0: è andata, su.
1: È il momento dell'almanacco del giorno.
0: Vedi, titolo sui mondiali, non l'hai visto, ma ha una colonna piccolina, come dire, gli importa manca il Corriere dello Sport.
1: Vuoi fare degli stacchi
0: quindi
1: prima?
0: Quindi fa vendere manca la copia, come tu pensai.
1: Esatto. Vuoi fare degli stacchi?
0: Sì, vabbè, mi rendo ben conto che tu vuoi fumare
1: la seconda sigaretta.
0: Senti, Gabriele, quando dici inviato è una cosa, ma quando dice che il messaggio è stato consegnato, che vuol dire che l'ha letto?
1: No, consegnato che l'ha ricevuto, ma non è stato ancora letto.
0: Ma me lo dice se lo legge? No,
1: che messaggio, dipende che tipo di app è. Quale app è? L'app di messaggio
0: Messenger.
1: Messenger ti esce letto.
0: Per dormire? Vabbè, allora andiamo a vedere l'età. Andiamo a fare la pappa con l'ultima pizza, la più buona che noi mangiamo sempre, da Rouge Noir. Un bravo Marco!
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
3: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi, da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grandi qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
0: Stasera apre il Luna Park alla fine del lungomare Rodi.
3: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi e tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le

0: Come da ridere.
1: Quando batte il rigore un giocatore, parte da una parte e dall'altra.
2: Esattamente. Allora, noi quello che vogliamo sapere in realtà, perché alcuni giornali dicono che arriva la grandine.
3: Dammi da giovedì, grandine, temporali, eventi estremi. È vero?
1: Allora, diciamo che fino a mercoledì non succederà niente.
3: E abbiamo capito, da giovedì volevo sapere.
1: E lo farà fino a martedì. Giovedì avremo un'attenuazione della cappa del caldo, perché l'anticiclone invecchiato si sposterà verso sud, entrerà aria più fresca da nord e sicuramente in zone esposte, dove ovviamente in questi giorni si è accumulata più calore, ci potrebbe essere qualche grandinata. No, Giulianova non è una zona esposta a grandine in maniera particolare, però le aree interne, alcune zone.
2: Ma pioverà?
3: Ci può stare qualche temporale anche senza grandine?
1: Ci può stare anche qualche temporale di passaggio, ripeto, sarà un passaggio molto breve, molto rapido, soprattutto rimescolerà l'aria e ci abbasseremo di 5-6 gradi.
3: Quindi lo dicono gli spaghi, sì.
1: Poi dovrebbe da lì in poi essere un fine settimana migliore col tempo soleggiato, ma non più con questo caldo opprimente che abbiamo avuto praticamente.
3: Ma che poi tornerà, perché ci scordiamo che andremo a luglio, non è che l'ha passeggiato luglio.
1: No, però vabbè, per il momento insomma.
3: Scusa un po', ma sei al mare?
1: Sono al mare.
3: Sento voci nel sottofondo, di bambini felici. Com'è la situazione? È pieno gente?
1: La situazione sì, è piena. Sta gente.
3: In mezzo all'acqua? Quando vi in mezzo all'acqua?
1: Ci sono già stato un pochetto.
3: Com'è?
1: Stavo da una parte dall'altra.
3: Com'è?
1: Io ci vado presto perché il bambino è piccolo. Quindi...
3: Sì, vabbè, com'è l'acqua?
1: È buono.
3: No, buono, è caldo, è bello. Brodo, è caldo, ancora non è il brodo, sì. Più un brodo, più là. Potrebbe essere più tardi, va bene. Quindi tu, che zona stai? Dove vai al mare tu a mostrare le Chiappe Chiare?
1: Io sto a zona sud, perché sono a zona sud, va bene.
3: Sì.
1: Al di qua del porto vecchio.
3: Va bene. Oh, complimenti, buona giornata, tutta la bella famigliola è lì, pure Edmondo è portato al mare, oppure i bambini per stare...
1: Sì. No, assolutamente sì, ma no, a presto.
3: Ma tornate a casa, perché Edmondo non può stare a caldo queste ore.
1: No, esatto, infatti poi dopo ci andiamo.
3: Vedi, quindi va prego perché non rispondeva. Ma se in veri anche domattina sarà così, oppure un caso questo ritardo?
1: No.
3: Un caso. Domani
1: allora. Ferie agosto.
3: Agosto, vabbè. Apposta. Vuoi parlare di mondiale?
2: No, ne parliamo un po' che vincono i sedicesimi, abbiamo deciso così.
3: Ah, vabbè, apposta.
1: Però hanno fatto un tabellone sbilanciatissimo. Da una parte c'è solamente l'Argentina, dall'altra sono tutte altre squadre, quindi l'Argentina arriverà in finale.
3: È favorita, eh? Ma può vincere a questo punto? Può vincere?
1: A questo punto può vincere, gli hanno fatto un tabellone, gli hanno apparecchiato. Diciamo, cioè, sinceramente, dall'altra parte c'è le squadre forti, addirittura gli ottavi Francia-Germania.
3: Bene, va bene questo.
1: Cioè non va bene così, dai.
3: Vabbè, vedremo che succede. Grazie di tutto.
2: Buona giornata, buona domenica, buon mare.
3: Il bagno l'ha fatto, poi se torna a casa.
1: Esatto, mangi, fa la doccia.
3: Dopo gli spaghi, mangi gli spaghetti? Oggi sai già che mangi?
1: Spaghetti sì, gli spaghetti col pomodoro.
3: Un classico.
1: Il cibo preferito da Ayrton Senna, mi ricordo. Io mangio sempre pasta al pomodoro, dicevo Senna.
2: Sei Ayrton Senna, due volte.
3: No, non avevo capito, non è che mi ricordava. Vabbè, comunque grazie di tutto, buona giornata,
2: ciao,
3: saluti il bimbo, saluti il bimbo. Andiamo un po' alla farmacia, la farmacia nostra com'è? Quando è fatta
4: la farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen,

0: yoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
1: Facciamo l'ultima pubblicità, perché vi ricordiamo che Glovo è aperto anche la domenica. E tu vuoi Glovo uomo, donna o gay? Quale vuoi?
2: Gay.
3: Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Glovo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie. Solo questo modello? No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
4: Glovo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: È l'ora dell'almanacco del giorno, che il buon Vincenzo Iaconi, a proposito, abbiamo fatto vedere per niente Piccola Città,
2: perché c'è è uscita oggi.
1: C'è l'articolo di Vincenzo su frutta e verdura, perché la sua specialità è costatata, quindi non lo vediamo, no?
2: Vuoi vederlo?
1: Beh, ragazzi, facciamo. Se Vincenzo merita, questo è di più. Senti un rumore, quello è lo sport, la nuova sfida. Allora, grazie, te l'hai fatta ancora una volta, perché ci eravamo già andati per gli auguri, Allora, andiamo.
2: Eccola qua.
1: Piccola Città, 28 giugno 2026. Tutti i titoli. Estate d'autore, grande cinema sulla banchina del porto torna. Sì, notte di passione con Fabrizio Rosso e Javier Girotto. Protezione solare, ecco, tutto quello che devi sapere prima di esporti. Questo è Giovanni Iaconi, il fratello. Poi il Giulianova che non ti aspetti, viaggio tra le vie d'Italia che portano il nostro nome. E ancora estate naturale, cucina. Un pezzo mio, manifestazioni, ultimo atto. Cioè l'ultimo dove l'amministrazione comunale si appiglia, appunto, perché per il resto ci sono problemi un po' qua, un po' là, come sappiamo. A cominciare da quello che non fanno, cioè la rottamazione e il commercio trascurato.
2: E viva Bellocchio.
1: Dove ci facciamo a fare che fa soffocare, andate a fare una bella fila. Uno che ci manda una foto dal video. Saluti da Lidio Bellocchio.
2: Mandateci una foto da Lidio Bellocchio.
1: Perché sennò pare solo noi.
2: Bella pubblica.
1: Bene, è successo qualcosa alle 7.10.
2: Alle 7.10 si è verificato un evento astronomico invisibile ma affascinante. La Luna ha raggiunto l'apogeo, il punto di massima distanza dalla Terra di tutto il mese, trovandosi a ben 406.000 km da noi. Questo significa che stasera, guardando il cielo, potremo ammirare una splendida microluna. Il nostro satellite sembrerà leggermente più piccolo del solito, ma sarà quasi completamente pieno e luminosissimo. Tutti col naso in zucco questa sera.
1: A che ora l'ho detto?
2: Stasera, quando è notte.
1: Che vediamo allora?
2: La luna. La macro nel dettaglio, alle 9.08 la temperatura è di 30,2 gradi, fa molto caldo, l'umidità 50% e il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 54 e considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.27, tramonta alle 20.48 e culmine alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna sorge alle 20.05, tramonta alle 4.27 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 92%. Nati oggi. 28 giugno 1926, 100 anni fa, Mel Brooks, regista e attore statunitense, fra le sue opere Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Balle Spaziale, e poi ha preso i premi come l'AFA Award alla carriera, l'Oscar onorario, l'Oscar al miglior sceneggiatura originale. 28 giugno 1951, 75 anni fa, Jerry Calà, attore, ha partecipato a Vacanze in America e Vado a vivere da solo. 75 anni fa, nel 1951, David Frankie Toler, batterista e percussionista statunitense dei Allman Brothers Band. Poi ascolteremo Jessica. I fatti nella storia. 28 giugno 1841, 185 anni fa, all'opera all'Opera di Parigi, va in scena Giselle, nuovo balletto romantico con musica di Adolphe Adam. La protagonista è Carlotta Grisi, giovane ballerina italiana. Il suo debutto come Giselle conquista pubblico e critica, fissando il modello del balletto romantico ottocentesco. La coreografia è firmata da Jeanne Coralli e Jules Perrot, il libretto da Théophile Gautier e Vernois de Saint-Georges. La storia, sospesa tra amore, follia e spiriti notturni, diventa subito un classico del repertorio mondiale. 28 giugno 1846, 180 anni fa, nel suo laboratorio parigino, Adolphe Sax mette a punto il nuovo strumento di sua invenzione, il sassofono, già brevettato in marzo. La prima versione in legno unisce la diteggiatura semplice dei grandi strumenti a fiato, il bocchino del clarinetto e la campana aperta che amplifica il suono. Sax cerca uno strumento capace di proiettare il timbro e diffondersi con le sezioni orchestrali. Il sassofono nasce così, in un equilibrio tra fiato classico e voce nuova. 80 anni fa, nel 1946, l'Assemblea Costituente elegge il capo provvisorio dello Stato, figura transitoria, in attesa dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e della futura elezione del Presidente della Repubblica. L'Assemblea sceglie Enrico De Nicola, che ottiene 396 voti su 501 al primo scrutinio. La sua funzione è garantire la continuità istituzionale nella fase di passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Il 28 giugno 1971, 55 anni fa, all'aeroporto di Fiumicino, la cantante statunitense Aretha Franklin viene arrestata e denunciata per truffa aggravata e appropriazione indebita. Ha lasciato il cantagiro prima della scadenza del contratto, dopo aver ricevuto un anticipo di 40 milioni di lire. L'organizzatore Ezio Radaelli chiede 200 milioni di danni. Il caso diventa immediatamente un fatto mediatico tra musica, contratti e tensioni organizzative. Frasi famose, queste sono di Brooks. Il mio obiettivo è sempre stato uno: far ridere il pubblico, il resto viene dopo. Melvin James Brooks, detto Mel, nato Melvin James Kaminski, è nato il 28 giugno del 26 a New York, è un regista, attore, sceneggiatore, compositore, produttore cinematografico, teatrale, televisivo e comico statunitense. È noto per le sue parodie e le sue commedie farsesche. Fa parte dei 20 artisti che hanno conseguito un EGOT, cioè che hanno vinto nella loro carriera almeno un Emmy, ne ha 24, un Grammy, un Oscar e un Tony Award. Buona giornata Vincenzo e grazie per le tue notizie. Allora, direttore.
1: Allora, è uscita una lettera di Romolo Lanciotti, molto bella, che abbiamo pubblicato. Sì. E, ovviamente la maggior parte sono tutti d'accordo con lui su quello che ha scritto, ma c'è questo signore qua: si cercano giustificazioni per giustificare ciò che giusto non è, retorica spicciola. Il Pride è una manifestazione aberrante, un'offesa contro i valori cristiani. Qua li volevo, contro i valori cristiani?
2: È uscito qualche rosario riparatorio?
1: No. Chi è che perdona Gesù? Chi è che sta ai piedi dell'altare?
2: Dell'altare, della croce.
1: Della croce, grazie. Chi ci sta? O della mamma?
2: Maria Maddalena.
1: E che era? Una nota?
2: Prostituta. Vabbè.
1: Grazie, ma ci indica però che vita grama che fa. Vabbè. Oh ragazzi, grazie di averci seguito. Ma adesso ascoltiamo le musiche. Le musiche, quando sono 7 minuti però, e quindi quando facciamo noi? Quando Vincenzo.
2: Allora, salutiamo gli amici su Facebook.
1: Ma quando
2: intanto
1: Vincenzo ci dice che i minuti che è lungo, ci dà secondo me la licenza che a un certo punto possiamo anche, se non ci piace, soprattutto troncare.
2: Però, cioè, siccome mo tu te l'ascolti tu e io me ne vado, potresti vai, anche sentirtela tutta.
1: Che tu sa fretta, che ti ha fatto?
2: Devo andare al mare.
1: Ecco, beh, quindi non mi pare che mi fatica.
2: Prendere la mia compagna e andare al mare.
1: La compagna, questa è una cosa che non va bene, ti compagni.
2: Beh, lo so, contro i valori cristiani.
1: Contro i valori cristiani.
2: È vero. Tutte le sere facciamo, diciamo, un rosario noi per farci perdonare dai cristiani.
1: Non fare queste cose, di separazione, di cose, non potete farla.
2: Ascoltate la musica, va, Jessica.

0: Questo è l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato, grazie a Vincenzo, grazie a voi per averci seguito. Noi vi auguriamo una felicissima domenica al mare, naturalmente al mare di Giulianova, che è perfetto, pulito. Ci hanno mandato una foto, tutto bello tranquillo, fa caldo, però andate al mare a mostrare le chiappe più o meno chiare. Grazie, ci andiamo domani con il Radio G Notizie, e tra poco avremo con le musiche che ascoltavamo noi nell'estate degli anni passati. Chi era staccato oppure con la radiolina in riva al mare può avere tanti ricordi. Buona giornata a tutti.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
0: Radio G, quasi 50 anni al servizio della tua città, della tua provincia, una vita.

0: Pepur.
1: Un bagno a...
2: Poco andiamo con la mattinata italiana, cioè gli anni 60, 70 noi li ascoltavamo così, le canzoni dell'estate.

0: Io cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli esercizi su Nova Kid, perché tra poco apro la prossima lezione di inglese con Michelle.
0: Ah, leggimi questa frase, dai.
1: The friends escape from Professor Slughorn's in the royal boat.
0: Ma brava! Oh, stai imparando veramente bene!
2: Escape from Professor Slimosaurus in the royal boat.
0: Ottimo!

0: Io Raissa.
1: Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
1: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
0: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
1: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
1: Tayona! Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
0: Non ci credo.
1: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?
4: È destino!
5: Uno. Due. Aspetta, parliamone un attimo.
1: Tre.
6: Oh, wow,

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
0: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
4: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
5: Modalità cane!
4: Modalità cane?
0: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Questi pirati, chi li comanda? Vi giuro che li catturerò.
1: Tutti a terra!
2: Vi ho trovato sulla spiaggia.
0: Puoi fidarti di noi.
3: Ora so perché vi chiamano la perla di Labuan.
0: Puoi finire come loro o ricostruirti una vita. La libertà ha sempre un prezzo da pagare.

Jick ha la cute sensibile, ma da quando è passato a queste crocchette la sua pelle è meno irritata e si gratta di meno. Jick le digerisce bene e il suo stomaco è molto meno gonfio. Le adora. Consiglio Hills Hypoallergenic.

Con Fixa Time 24 puoi gustarti l'energia dell'estate. Passa a Plenitude Luce e o Gas entro il 28 giugno per avere in omaggio fino a 100 euro di gift card The Fork. Approfittane ora!

0: Zootropolis 2 arriva a casa su Disney Plus. Huh. Yep, Disney Plus.
1: Ops e Wild.
2: Wild e Ops!
0: Guarda uno dei migliori film di sempre.

0: Emma risponde:
1: Emma, e se sbaglio a scegliere il corso di laurea? Senti, io a 18 anni non sapevo neanche cosa volevo per cena. Però tranquillo, l'università e campus ti orienta al corso di laurea giusto per te. Ti fa pensare, ti aiuta a scegliere. Vai su uniecampus.it. Ti aspetto!

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

detto tu che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 네.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.